ya emo shenda mutano insavu musambo zero mukaga. Zero musambu nya emo shenda mutano insambu musambu zero mukaga ne zero musambu zero munana